lo stupore oppresso, il mio otto incanto e prova ricerca invan se stesso. Se

dallo stupore oppresso, il mio porto incanto e va, ricerca in van se stesso, se stesso.